ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che

io non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano